0: Senti, ci sono già. All'inizio di Nancy Simone, dove siamo?
1: Dove andiamo? Oh, ok, thank you.